0: Pietro.
1: Ma che
2: Pietro? Sì, la Vici Chico.
1: Ma io me tengo miedo.
2: Vici Chico era la Vici. Ti immaginaste il gigante alla Vici le cayó encima?
1: No, eso no está escrito en la Biblia.
2: Ah, bueno.
1: Seguro que cuando